0: Te toca de todo en el momento correcto. La 103.9.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La 103.9 FM suena incomparable.